0: Corsica Radio fait chanter la Corse sur corsicaradio.fr.
1: À l'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

Vijam gusta maru, jamo vitja sturja. Tu e radio ma baru, kun kunobi vittoria. E chi man parerà dall'isolo gaelu, kumu gidra passa e fali ornioeli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in deomo comuno.

0: Si vous voulez des abeilles de bio, piquade 3615, code Chimizia.
1: Corsica Radio, la radio musica di Corsa. Corsica Radio in Corsa.

quando ego mi ride da lontano, come una mamma alle sue violelle in un mondo

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso scordare.

una vita perduti è come una, il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si piure vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campà. Per te voglio cantare

con tua barbaria e ascemise i lumi, in quel mese di maggio di un 43, ma erano di Adoeda, ai battu sacrificio di Adoeda. Niguli, scamaroni e tutti sulla di l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Zupitiarino, Tiasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

tonta. E ciò che Nema dici. Per un sole che lucerà domani. Per un silenzio e vetre. Per la memoria. E a voce vi chiama, e a notte amore, e ciò che non muore mai, e ciò che tu mi dai.

pe cio che ne mas parte, pe uga lui a speranza, e a gioia li dolci, e a garezza, e a zidellina, e a vista che non veremo, e un sogno che muore mai, e un sogno che tu mi dai, e a speranza che non muore mai, e a speranza che tu mi dai. Oye, stasera e domani è inutile.

messaggero di Astoria con le tue giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Sentirai qualche voce di stufato testimone.

lonely. Corsica Radio, a Radio Musica di Corsica. Corsica Radio, in Puttivecchio, 106.4.

0: Haggio visto che di poi poco due famiglie rifaggiano e so casa. Ci son chi qualche zitelli in de chiasse. Ci vuole sperare in no paomia un emo.
1: Actu, podcast, émission directe. Retrouvez votre radio sur corsicaradio.fr.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Asento sa scarpada, un dia ma baciacci, un momento prezioso in cor di tanta fanni. Avego in nossa stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità scuassa.

0: ad un giudice istruzione e una vecchia incaraccò. A vecchia isse anima santa i voi che le mortantò. Una giuba spadudanto un diceria m'incainò.
1: E da sì
0: quello giudice spenserato

ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo a sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia, appena, a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti

qualcun affetto fece una carezza al mio chiome bionde. Come sapè che conte erano tostonde, come sapè che stava curati alle porte dopo affanni e dolori, a mano e a morte.

che lavora a presalle animali. A Vinestre Raberta e dei Fiuminali un picchio di antenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi usole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera il tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i Pentecosti, so 30 anni domani. Non volevo mi accosti. Era una giovanotta, ed è un zitelluccio.

l'ardore di resistere, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zitto. Conto volti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e frando d'ogni brama un'intima chimera.

0: che lo sapri uno stupore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un faccio in vi. Un vibro metteremo, un grande tralala, ma solo bell'inguerno.

dovesse spadriare. Antone se ne è morto e poi a scuola alla nocchiosa non c'era che 3 zitti.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un elicottero.

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

a non scordare le parole, confondo lui pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.